farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la demanda farai ballar, idrofa tanto dall'altro canto, con questo quello comoreccia, comoreccia, comoreccia. Alla malista, come al mattina, tu la regina deve mentar. Alla malista, tu la regina deve mentar. Se tu mi piazza qualche ragazzo, te come quella, cercamela. Alla malista, come al mattina, tu la regina deve